0: Attenzione, attenzione, silenzio. State pronti?
1: Sì.
0: Su, su, uno, due.